le ondas di un mare calmo. Più che altro il rumore del mare quando è in riva. Dei voci, non ascolto nessuna conversazione in particolare, veramente un brusio generale, non molto forte, quindi non violento, magari un jukebox e dei bambini che giocano a riva, quindi delle risate, l'acqua che schizza.

0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che non riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che non riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che non riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt zu sprechen.
0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati. Parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Ma vedi una cosa, che riuscire ancora a parlare,
1: adesso si sto
0: sempre è un privilegio,
1: ist letztlich immer noch ein Privileg.
0: La maggior parte di gente non parla da anni o se non da secoli.
1: Ein Großteil der Leute spricht seit Jahren oder vielleicht seit Jahrhunderten nicht mehr.
0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt zu sprechen.
0: Ecco, questo nostro intento. La possibilità di parlare, questo è il nostro privilegio, diciamo.
1: Also, das ist unser Privileg, wenn wir das so nennen wollen, dieses Privileg zu sprechen.
0: Non è ereditario.
1: Ist nichts Geerbtes.
0: L'abbiamo voluto e l'abbiamo avuto.
1: Wir wollten es und wir haben es gekriegt.
0: Dunque, quella è la grande diversità del privilegio.
1: Infolge dessen ist das.
0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man dann letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt zu sprechen.

0: On passe par là, oui, de la télévision. C'est l'Italie.
1: Secondo me è una vita che c'è.
2: La vita sarà. È perché quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso.
3: Ma non avete un 4,
2: se in caso devo andare.
4: Ora arrivo, ora arrivo.
0: Du vin. Bonjour. Vino.
5: Vous voulez
0: goûter? Non, ben.
5: C'est trop caro.
0: Si. Ah, c'est parce que c'est l'Italie.
6: Non conserve, hein?
5: Questi non c'hanno
0: conservato. Ah, si.
7: Ça sent bon.
0: Grazie,
6: buongiorno.
0: J'ai crié mes sujets.
7: Regarde,
0: Le Bronx.
5: Le Bronx.
0: Quanto anni?
6: Sei.

0: chose comme ça.
1: Buongiorno. Passeggiata.
2: Eh?
1: Passeggiata.
2: Bravo.
1: Buongiorno. Oh, trop de voiture, non.
2: Dove dovete andare? Scusate. Ah, avete visto la cattedrale?
1: Sì, sì, grazie. È bella, eh? Bella. Yeah.

0: a me non mi piace che siano bianchi.
1: Perché no?
0: E cosa c'è di bello?
1: Perché
0: io? Sì, le vere bambine vengono malate.
1: Ah sì.
2: Ciao. Buongiorno.